your favorite Tejano singers singing your favorite songs on your numero uno for Tejano. Tejano 1600, numero uno for Tejano.

your favorite Tejano singers singing your favorite songs on your numero uno for Tejano. Tejano 1600, numero uno for Tejano.

García Brothers. We are numero uno for Tejano. Tejano 1600. Numero uno for Tejano. Back with more de la Onda Tejana. Tejano 1600. Numero uno for Tejano.

your favorite Tejano singers singing your favorite songs on your numero uno for Tejano. Tejano 1600, numero uno for Tejano.